Estate 1984. Ti ho visto sulla spiaggia di Riva Azzurra. Non avevo mai visto una ragazza come te. Bella, bionda,

Estate 1985. Ti ho cercato sulla spiaggia di Riva Azzurra. Non puoi mai trovare un ragazzo come me.